Speriamo non si mangi ora, Miguel, anche per il saluto che il signore ben sciarò manco ne. Ma da sempre mi da punta domani, che spera, che non scada mai la nostra parte del mensaje qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il domani se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

Amen. Vero manang, quasine quin mes non sta canta dolci. Corda, ora non si è cielo, vero manang. No, gloria a Dios. Non sta resa? Nos buon Dios, con la viva d'altura di cielo, tata santo, santo, santo, tamo nome. Tata, io sono ben agradecido come per usarmi come strumento, Signor Dios. Pasino mi potere su vuoi parlare, Signor Dios, su vuoi cadena. Dante, Signor Dios, cuba tocca a mi promeo, Signor Dios. E pasino mi vuoi parlare, tamo nome. Signor Dios, chiudami, Signor Dios, per conseguir confiare in voi. Animo a essere in quasi tu stanza, Signor Dios. Mi confrontare mi mes, Signor Dios, mi confiare in voi. Passò una tata, lo hace cosa tan grande a ieri, ave e paciente, lo può fare anche. Paciente, pedimos, Santo Dios, guíanos, ayúdanos. E também quero pedir, Signor Dios, per grupo di scuola, aquí, Signor Dios, lagámonos cada un, Signor Dios, o di mesmo pensamento, e así ne tata, e unión, Signor Dios, se transforma, o iva alma na, Signor Dios, tamo pia santo. Tata, atrovenos, quero pedir, para nosso irmão Eddie, Signor Dios. Vos conocerle, Señor Dios. Vos conocer su corazón y su intención. Tata, pone por mano sanador y allí, Señor Dios. Y sea su soledad conforme a tu santa y divina voluntad. Santo Dios, nos agradecemos pronto, Señor Dios. Nos pone el ver cuando conoce aquí. Y pasine estambe por conta, Señor Dios. El grandioso bendición, Señor Dios. O hago por ahora para mirar allí. Ayúdanos para nos conseguir confiar y crecer espiritualmente también. Nostro rogare e pidi, per nome di Cristo precioso e grave Cristo Gesù. Amen. Amen.

I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon. Dio se fichon per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato a un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há o não conhece Jesus. Há na vida de transformar. Há o não conhece o Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Diendo che non conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, non si può decidere ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mientras lo proseguiamo, nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.